0: Sono le 9.30 e questo è il notiziario.
1: Un cordiale saluto, buongiorno cari ascoltatrici, cari ascoltatori, dai microfoni della redazione italiana della nostra piccola emittente isolana, la nostra radio Lus in Piccolo. Siamo arrivati già a 23 giugno, martedì. Oggi il sole è sorto alle 5:18 minuti e tramonterà alle 20:51 minuti. La Chiesa Cattolica festeggia San Lanfranco Beccari, vescovo.

0: E oggi anche la giornata mondiale degli abbracci. Un abbraccio per tutte le persone che non sono più tra noi, ma che resteranno sempre nel nostro cuore. Bisogna abbracciare una persona, un bambino, una volta al giorno, e tutti e due siamo allora più felici. E queste sono le attualità. Anche quest'estate l'Osso in Piccolo si trasforma in un luogo di creatività, gioco ed espressione artistica. L'associazione Nasce a Diezza, i nostri bambini dell'Osso in Piccolo e la piccola Accademia d'Arte Vivoda danno oggi il via a laboratori estivi di arte dedicati ai bambini in età prescolare e scolare. Si tratta di un programma che viene organizzato per il quarto anno consecutivo e che nell'arco di 5 giorni di attività e socializzazione offrirà ai partecipanti l'opportunità di conoscere diverse tecniche artistiche, sviluppare fantasia e creatività e imparare in modo divertente ed educativo a conoscere la vita e le opere di celebri artisti di fama mondiale. Gli organizzatori sottolineano che tutto il materiale necessario è già stato predisposto e che l'obiettivo dei laboratori non è soltanto l'acquisizione di nuove conoscenze, ma anche quello di incoraggiare i bambini alla creatività, alla socializzazione e a trascorrere il tempo libero delle vacanze estive in un modo costruttivo. Considerando il grande interesse registrato negli anni precedenti, anche quest'anno il numero dei posti disponibili è limitato. Le celebrazioni di San Giovanni Battista entrano nella fase finale. A Punta Croce, la tradizionale festa popolare di San Giovanni a Punta Croce entra nei suoi giorni conclusivi e questa sera i residenti e visitatori potranno assistere a una delle usanze più caratteristiche della località. Dopo l'assemblea ordinaria della società Puntari degli abitanti di Punta Croce, alle 21:30 si terrà la tradizionale accensione della Coleda, il grande falò che ogni anno viene acceso alla vigilia della Natività di San Giovanni Battista. Si tratta di una tradizione che riunisce tutte le generazioni del paese, proprietari di seconde case e ospiti, simboleggiando lo spirito di comunità e la conservazione delle tradizioni locali. Tra musica, canti e momenti convivali all'aria aperta, Punta Croce mostrerà ancora una volta perché la festa di San Giovanni è una delle manifestazioni più amata di questa parte dell'isola. Il programma proseguirà domani, il giorno della festività, con la Santa Messa solenne e la processione, seguita da un momento convivale con musica e rinfresco. Si esibirà tra gli altri il coro vocale femminile Vittorio Craglietto della Comunità degli Italiani di Osso in Piccolo. La ricorrenza di San Giovanni sarà celebrata anche a Ustrin, dove questa sera alle ore 21 verrà acceso il tradizionale falò chiamato Palige. I festeggiamenti proseguiranno domani con la Santa Messa solenne alle ore 11 e la processione attraverso il paese. La natività di San Giovanni Battista sarà celebrata anche all'Osso in Piccolo, sul colle di San Giovanni. Domani verranno celebrate 2 messe, una al mattino e una alla sera, riunendo i fedeli per una festività più significativa dell'anno liturgico. Il teatro Kerekesh questa sera all'Osso in Piccolo. Gli appassionati di teatro potranno trascorrere questa sera una serata all'insegna del divertimento e delle risate. All'Osso in Piccolo arriva infatti il teatro Kerekesh con una commedia Iva e Gloria, una delle produzioni croate di maggior successo negli ultimi anni. Lo spettacolo racconta la storia di 2 donne dai caratteri molto diversi che attraverso una serie di situazioni imprevedibili e divertenti affrontano le sfide della vita quotidiana, le scelte personali e i rapporti interpersonali. Dialoghi brillanti, situazioni facilmente riconoscibili e ottime interpretazioni hanno conquistato il pubblico in tutta la Croazia. L'inizio dello spettacolo è previsto questa sera alle ore 21 sul palcoscenico estivo del cinema Vladimir Nazor. Aperta a Unie la mostra sulla vita delle isole, per ancora alcuni giorni presso la Galleria Torac di Unie sarà possibile visitare la mostra tematica del Museo di Lussino intitolata Nell'abbraccio della madre e del mare. L'esposizione accompagna i visitatori attraverso storie di maternità, infanzia e vita quotidiana degli abitanti dell'arcipelago di Lussino nella prima metà del Novecento. Fotografie, oggetti d'uso quotidiano e testimonianze personali raccontano il ricco patrimonio culturale e sociale delle comunità isolane. Pesca subacquea, ottimi risultati per gli atleti delle nostre isole. Al campionato croato di pesca subacquea svoltosi a Cherso, ottimi risultati sono stati ottenuti dagli atleti provenienti dalle nostre isole. Raul Filippas, membro del club Scarpina di Neresina, ha conquistato l'ottavo posto, mentre il suo compagno di squadra Teo Gherkinic ha concluso la competizione al quindicesimo posto. Nella categoria femminile, Cristina Shiprak del club Udica di Lussimpiccolo ha ottenuto la medaglia di bronzo e il terzo posto assoluto. Il campionato ha riunito i migliori pescatori subacquei della Croazia e si è svolto nelle acque dell'arcipelago di Cherso. Il Judo Club Lucino conclude la stagione con gli esami per le cinture. Il Judo Club Loschin ha concluso la stagione con gli esami per il conseguimento delle cinture studentesche, ai quali hanno partecipato ben 34 allievi. L'esame si è svolto presso il palazzetto dello sport di Lussimpiccolo, dove i giovani judoka hanno ottenuto con successo nuovi gradi e cinture superiori al termine di un'altra positiva stagione di allenamenti e competizioni. Per i scacchi, Martin Šintić brilla al torneo internazionale di Pola. Il giovane sciacchista di Cherso, Martin Šintić, ha ottenuto un risultato di rilievo al torneo internazionale Open Pula. Per il pallanuoto, i giovani del club di pallanuoto di Lucino chiudono al sesto posto. Le giovani promesse del club di pallanuoto Loschin, Lucino, hanno concluso al sesto posto il torneo di qualificazione per la Coppa di Croazia. Per lo sport, nello sport i riflettori puntati sulla nazionale croata di calcio impegnata ai mondiali 2026. Dopo la sconfitta contro l'Inghilterra nella prima giornata della fase a gironi, questa notte la Croazia affronterà una sfida di fondamentale importanza contro Panama. I Vatreni scenderanno in campo con l'obiettivo di conquistare i primi punti del torneo e mantenere vive le speranze di qualificazione alla fase ed eliminazione diretta. 1885. Scusate per un problemino tecnico. Adesso, prima delle previsioni del tempo, sentiamo un po' qualcosa della storia di Lucino per i nostri ospiti.
1: Gentili ascoltatori, vogliamo informarvi sulla storia del turismo sulle nostre isole. Gli inizi del turismo risalgono al 1885, quando è apparsa una prima forma di turismo, il turismo salutare. Il 21 gennaio 1885 è stato registrato il primo turista di quest'isola. Il primo albergo a Lussimpiccolo Mali Loschin si chiamava Vindobona ed era stato costruito nel 1887. Grazie alle particolari caratteristiche del clima, Lucino, Loschin, è stata proclamata nel 1892 stazione di cura climatica, grazie al decreto del Ministero della Salute della Monarchia Austro-Ungarica. Loschin, Lucino, è diventata così la meta preferita dell'aristocrazia austro-ungarica, che ha innalzato sull'isola numerose ville che ancora oggi le abbelliscono. Nel 1893 Loschin Lucino ha il primo osservatorio ben attrezzato per il cielo sereno e la buona visibilità e rapidamente ha guadagnato una fama mondiale e qui venirono astronomi da varie parti dell'Europa e America. Ancora oggi Lucino è conosciuta come stazione di cura climatica per la cura delle malattie delle vie respiratorie e delle allergie. L'isola è ideale per il riposo del corpo e dell'anima, specialmente nei mesi invernali, primaverili e autunnali. Gli albergatori offrono programmi per i fine settimana e quelli settimanali per liberarsi dallo stress, ma anche molti altri programmi wellness.
2: Previsioni del tempo.
0: Stabile e sereno, allerta arancione per l'ondata del caldo, soleggiato anche molto caldo, vento debole da nord-est, mare quasi calmo, indice raggi ultravioletti 7, temperatura per oggi, temperatura massima dell'aria per oggi 34 gradi centigradi, temperatura del mare tra 23 e 26 gradi. Per domani, sempre sereno con nubi sparse, vento debole di Bora, mare quasi calmo, temperatura ancora in lieve aumento. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, terminiamo questo primo notiziario della giornata del 23 giugno. Nuovamente con un pensiero legato alla giornata mondiale degli abbracci. Un abbraccio è per tutti una cura contro la solitudine, l'indifferenza e la malattia. Contro la tristezza fa miracoli. Noi vi auguriamo una bellissima giornata e a risentirci.
2: E il notiziario.
3: Quanti disegni ho fatto? Rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita. Questa pagina è pigra, vado di fretta.

provo a dimenticare scelte che fanno male. Abbraccio le mie certezze, provo a darmi da fare, ma ancora non riesco a capire se il mondo un giorno io potrò amarlo, se resto chiuso a dormire quando dovrei incontrarlo. Quello che cerco di dire da quando scappavo da tutto, quando ridevano in gruppo, tornavo e scrivevo distrutto, è che ho gridato tanto, in classe non ero presente. Sognavo di vivere in alto, di mostrare che ero un vincente. E quando ho incontrato me stesso, mentre correvo di notte, gli ho urlato di odiarlo contro e lui ha diviso le rotte. Ma guarda che strana la sorte, oggi che mi sento bene, io lo rincontro per strada, gli chiedo di ridere insieme.

Se riesci a capirmi, solo se hai sempre voluto qualcosa che non c'è. E adesso tirando le somme non sto vivendo come volevo, ma posso essere fiero di portare avanti quello che credo da quando ero bambino. Solo un obiettivo, dalla parte degli ultimi per sentirmi primo.

0: Sono le 16:30 e questo è il notiziario.
1: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori della Radio Lussin Piccolo, Radio Jadranka, dalla nostra piccola redazione italiana. Siamo con voi anche questo 23 giugno, martedì. Questo è il giornale radio della giornata. Oggi si festeggia la giornata mondiale degli abbracci. La giornata mondiale degli abbracci, un abbraccio è per tutti una cura contro la solitudine, l'indifferenza e la malattia. Contro la tristezza fa miracoli, dunque abbracciate qualcuno oggi. Oggi il sole è sorto alle 5:18 minuti e tramonterà alle 20:51 minuti. La Chiesa Cattolica festeggia San Lanfranco Beccari Vescovo. E il proverbio di oggi dice: la vigilia di San Giovanni piove tutti gli anni. E queste sono le attualità locali. Anche quest'anno Lussin Piccolo si trasforma in un luogo di creatività, gioco ed espressione artistica. L'associazione Nasce Diezza, i nostri bambini di Lussin Piccolo e la piccola Accademia d'Arte Vivoda danno oggi il via ai laboratori estivi di arte dedicati ai bambini in età prescolare e scolare. Si tratta di un programma che viene organizzato per il quarto anno consecutivo e che nell'arco di 5 giorni di attività e socializzazione offrirà ai partecipanti l'opportunità di conoscere diverse tecniche artistiche, sviluppare fantasia e creatività e imparare, in modo divertente ed educativo, a conoscere la vita e le opere di celebri artisti di fama mondiale. Gli organizzatori sottolineano che tutto il materiale necessario è già stato predisposto, che l'obiettivo dei laboratori non è soltanto l'acquisizione di nuove conoscenze, ma anche quello di incoraggiare i bambini alla creatività, alla socializzazione e a trascorrere il tempo libero delle vacanze estive in modo costruttivo. Considerando il grande interesse registrato negli anni precedenti, anche quest'anno il numero di posti disponibili è limitato. Le celebrazioni di San Giovanni entrano nella fase finale a Punta Croce. La tradizionale festa popolare di San Giovanni a Punta Croce entra nei suoi giorni conclusivi e questa sera residenti e visitatori potranno assistere a una delle usanze più caratteristiche della località. Dopo l'assemblea ordinaria della Società degli Abitanti di Punta Croce Puntari, alle ore 21:30 si terrà la tradizionale accensione della Coleda, il grande falò che ogni anno viene acceso alla vigilia della Natività di San Giovanni Battista. Si tratta di una tradizione che riunisce tutte le generazioni del paese, proprietari di seconde case e ospiti, simboleggiando lo spirito di comunità e la conservazione delle tradizioni locali. Tra musica, canti e momenti convivali all'aria aperta, Punta Croce mostrerà ancora una volta perché la festa di San Giovanni è una delle manifestazioni più amate di questa parte dell'isola. Il programma proseguirà domani, giorno della festività, con la Santa Messa solenne alle ore 19, seguita dalla processione per le vie del paese e seguita anche da un momento convivale con musica e rinfresco. Si esibirà tra gli altri anche il coro femminile, il coro vocale femminile Vittorio Craglietto della comunità degli italiani di Lussin Piccolo. La ricorrenza di San Giovanni Battista sarà celebrata anche a Stivan, San Giovanni di Cherso, dove questa sera alle ore 21 verrà acceso il tradizionale falò chiamato Palij. I festeggiamenti proseguiranno domani con la Santa Messa solenne alle 11, seguita dalla processione attraverso il paese. La Natività di San Giovanni Battista sarà celebrata anche a Lussin Piccolo. Sul colle di San Giovanni domani verranno celebrate 2 messe, una al mattino e una alla sera, riunendo i fedeli per una delle festività più significative dell'anno liturgico. Il teatro Kerekesh questa sera a Lussin Piccolo. Gli appassionati di teatro potranno trascorrere questa sera una serata all'insegna del divertimento e delle risate. A Lussin Piccolo arriva infatti il teatro Kerekesh con la commedia Iva e Gloria, una delle produzioni croate di maggior successo negli ultimi anni. Lo spettacolo racconta la storia di 2 donne dai caratteri molto diversi che attraverso una serie di situazioni imprevedibili e divertenti affrontano le sfide della vita quotidiana, le scelte personali e i rapporti interpersonali. L'inizio dello spettacolo questa sera alle ore 21. A Onie aperta la mostra sulla

0: Vita delle isole, per ancora alcuni giorni presso la Galleria Toras di Unie sarà possibile visitare la mostra tematica del Museo di Lussino intitolata Nell'abbraccio della madre e del mare. L'esposizione accompagna i visitatori attraverso storie di maternità, infanzia e vita quotidiana degli abitanti dell'arcipelago di Lussino nella prima metà del Novecento. Pesca subacquea, ottimi risultati per gli atleti delle nostre isole. Al campionato croato di pesca subacquea svoltosi a Cherso, ottimi risultati sono stati ottenuti dagli atleti provenienti dalle nostre isole. Raul Filipas, membro del club Scarpina di Neresine, ha conquistato l'ottavo posto, mentre il suo compagno di squadra Teo Grkinic ha concluso la competizione al quindicesimo posto. Nella categoria femminile, Cristina Shiprak del club Udica di Lussinpiccolo ha ottenuto la medaglia di bronzo e al terzo posto assoluto. Il campionato ha riuscito i migliori pescatori subacquei della Croazia e si è svolto nelle acque dell'arcipelago di Cherso. Il Judo Club Lussino conclude la stagione con gli esami per le cinture. Il Judo Club Lussino ha concluso la stagione con gli esami per il conseguimento delle cinture studentesche, ai quali hanno partecipato ben 34 allievi. L'esame si è svolto presso il palazzetto dello sport di Lussinpiccolo, dove i giovani judoka hanno ottenuto con successo nuovi gradi e cinture superiori al termine di un'altra positiva stagione di allenamenti e competizioni. La commissione esaminatrice era composta dagli allenatori del Judo Club Loshin, Marco Bodish e Mikhail Begic, affiancati da Mattia Bodish del Judo Club Black Belt di Zagabria. Dal club esprimono grande soddisfazione per l'elevata partecipazione e i progressi dimostrati dai giovani atleti, annunciando la ripresa delle attività dopo la pausa estiva. Pallanuoto, i giovani del club di pallanuoto di Lussino chiudono al sesto posto. Le giovani promesse del club pallanuoto Lussino hanno concluso al sesto posto il torneo di qualificazione per la Coppa di Croazia. Il torneo si è svolto lo scorso fine settimana a Lussinpiccolo e ha visto la qualificazione alla fase finale delle squadre di Zagabria e Osijek. Per lo sport, continuiamo con lo sport, e nello sport i riflettori puntati sulla nazionale croata di calcio impegnata ai mondiali del 2026. Dopo la sconfitta contro l'Inghilterra nella prima giornata della fase a gironi, questa notte la Croazia affronterà una sfida di fondamentale importanza contro il Panama. I Vatreni scenderanno in campo con l'obiettivo di conquistare i primi punti del torneo e mantenere vive le speranze di qualificazione alla fase di eliminazione diretta. Negli ultimi giorni il commissario tecnico Zlatko Dalic ha più volte sottolineato l'importanza della concentrazione e di una maggiore solidità difensiva, mentre i tifosi croati si aspettano una pronta reazione della squadra dopo il debutto mondiale. Almanacco del giorno 23 giugno, accade nel 1905 l'aeroplano Wright Flyer 3, costruito dai fratelli Wright, compie il primo storico volo di un aeromobile più pesante dell'aria. Nel 1994 la Repubblica Sudafricana, dopo aver abolito le leggi sull'apartheid, viene riammessa all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Tra i nati famosi, nel 1972 nasce Zinedine Zidane, allenatore di calcio ed ex calciatore francese. Almanacco musicale, nel 1973, Tu nella mia vita di Wes e Dori Ghezzi è in cima alla hit parade. Nel 1986 Umberto Tozzi e Raff sono in vetta alle classifiche con Gente di mare. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, terminiamo il nostro giornale radio pomeridiano, prima delle previsioni meteo, con ben due pensieri. Il primo dice: prima di decidere cosa vuoi, decidi cosa vuoi lasciarti alle spalle. E il secondo pensiero, legato alla giornata mondiale degli abbracci, dice: un abbraccio per tutte le persone che non sono più tra noi, ma che resteranno sempre nel nostro cuore. Noi vi auguriamo una bellissima serata e a risentirci.
1: Su 92.8 MHz avete ascoltato il notiziario in lingua italiana della Radio Lussinpiccolo, Radio Jadranka. Questa trasmissione è cofinanziata dal Fondo per incoraggiare il pluralismo e la diversità dei media elettronici. Previsioni del tempo.
0: Previsioni del tempo: stabile, sereno, molto caldo, allerta arancione per l'ondata del caldo, soleggiato, vento debolissimo da nord-est, mare quasi calmo, indice raggi ultravioletti ori, oggi era 7, per domani praticamente il tempo uguale, sereno con nubi sparse, vento debole di borra, mare quasi calmo, visibilità buona, temperature ancora in lieve aumento.

0: Sono le 19:30 e questo è il notiziario.
1: Buonasera cari ascoltatrici, cari ascoltatori, dai microfoni della Radio Lusin Piccolo, Radio Jadranka. Oggi è il 23 giugno, martedì, il sole è sorto alle 5:18 minuti e tramonterà alle 20:51 minuti. Il giorno dura oggi 15 ore 33 minuti, la notte 8 ore 27 minuti. La Chiesa Cattolica festeggia oggi San Lanfranco Beccari Vescovo. Il proverbio di oggi dice: la vigilia di San Giovanni piove tutti gli anni. Oggi ricordiamo anche la Giornata Mondiale degli Abbracci. La Giornata Mondiale degli Abbracci, un abbraccio è per tutti una cura contro la solitudine, l'indifferenza e la malattia. Contro la tristezza fa miracoli. E queste sono le attualità locali. Anche quest'anno Lusin Piccolo si trasforma in un luogo di creatività, gioco ed espressione artistica. L'associazione Nascia Diezza, Drustvo Nascia Diezza, gioco ed espressione artistica. L'associazione Nascia Diezza, Drustvo Nascia Diezza di Lusin Piccolo e la piccola Accademia d'Arte Vivoda danno oggi il via

0: il materiale necessario è già stato predisposto, ma anche riguardante il grande interesse, il numero dei posti disponibili è limitato. Questa sera è la notte di San Giovanni, tradizionalmente considerata una notte magica legata al solstizio d'estate e alle antiche tradizioni popolari. La tradizionale festa di San Giovanni a Punta Croce entra nei suoi giorni conclusivi e questa sera residenti e visitatori potranno assistere a una delle usanze più caratteristiche della località. Dopo l'assemblea ordinaria della Società degli Abitanti di Punta Croce Puntari, alle ore 21:30 si terrà la tradizionale accensione della Coleda, il grande falò che ogni anno viene acceso alla vigilia della Natività di San Giovanni Battista. Si tratta di una tradizione che riunisce tutte le generazioni del paese, proprietari di seconde case e ospiti, simboleggiando lo spirito di comunità e la conservazione delle tradizioni locali. Tra musica, canti e momenti convivali all'aria aperta, Punta Croce mostrerà ancora una volta perché la festa di San Giovanni è una delle manifestazioni più amate di questa parte dell'isola. Il programma proseguirà domani, giorno della festività, con la Santa Messa solenne alle ore 19, seguita dalla processione per le vie del paese e poi un momento convivale con musica e rinfresco. Si esibirà tra gli altri il coro vocale femminile Vittorio Craglietto della Comunità degli Italiani di Lussimpiccolo. La ricorrenza di San Giovanni sarà celebrata anche a Stivan, San Giovanni di Cherso, dove questa sera alle ore 21 verrà acceso il tradizionale falò, chiamato Palish. I festeggiamenti proseguiranno domani con la Santa Messa solenne alle ore 11, seguita dalla processione attraverso il paese. La Natività di San Giovanni Battista sarà celebrata anche a Lussimpiccolo. Sul colle di San Giovanni domani verranno celebrate due messe, una al mattino e una alla sera, riunendo i fedeli per una delle festività più significative dell'anno liturgico. Il teatro Kerekesh questa sera a Lussimpiccolo. Gli appassionati di teatro potranno trascorrere questa sera una serata all'insegna del divertimento e delle risate. A Lussimpiccolo arriva infatti il teatro Kerekesh con una commedia Iva e Gloria, una delle produzioni croate di maggior successo negli ultimi anni. L'inizio dello spettacolo è alle ore 21 sul palcoscenico estivo del cinema Vladimir Nazar. Per ancora pochi giorni a Unie si può visitare la mostra Nell'abbraccio della madre del mare. L'esposizione accompagna i visitatori attraverso storie di maternità, infanzia e vita quotidiana degli abitanti dell'arcipelago di Lussino nella prima metà del Novecento. Per la pesca subacquea, ottimi risultati per gli atleti delle nostre isole. Al campionato croato di pesca subacquea, svoltosi a Cherso, ottimi risultati sono stati ottenuti dagli atleti provenienti dalle nostre isole. Raul Filipas, membro del club Scarpina di Neresine, ha conquistato l'ottavo posto, mentre il suo compagno di squadra, Teo Gherkinic, ha concluso la competizione al quindicesimo posto. Nella categoria femminile, Cristina Shiprak, del club Udica di Lussimpiccolo, ha ottenuto la medaglia di bronzo e il terzo posto assoluto. Il programma di questa sera, di questa notte, è davvero intensivo perché questa notte all'una dopo mezzanotte c'è la partita della Croazia contro Panama. Dopo la sconfitta contro l'Inghilterra nella prima giornata della fase a gironi, questa notte la Croazia affronterà una sfida di fondamentale importanza contro il Panama. I Vatreni scenderanno in campo con l'obiettivo di conquistare i primi punti del torneo e mantenere vive le speranze di qualificazione alla fase di eliminazione diretta.
1: Previsioni del tempo.
0: Previsioni meteo per domani, mercoledì 24 giugno, festa di San Giovanni Battista. Sereno, stabile, allerta arancione per l'ondata del caldo. Qualche nube sparsa, però vento debolissimo di bora, mare quasi calmo, temperature ancora in lieve aumento. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, terminiamo questo nostro notiziario serale con un piccolo pensiero dedicato alla Giornata Mondiale degli Abbracci. Un abbraccio vale più di mille parole. Una bellissima serata vi augura lo staff della Radio Lussimpiccolo, Radio Jadranka. A risentirci.
1: E il notiziario.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile.